0: Ciao ciao belli, herrliche Friday, Friday weekend, con la Katia, Summer Magic, Temperatur, Knissmers, la musica perfetta, l'energia positiva, che bello, ciao belli!
1: Energy Downtown.